0: e tutti i sergenti in chiamtano. Mamma, ciò ti ero un novio, che sia milonghero, guapo e compadrone.
1: E les américaines qui ne pouvaient entendre.